tutti a questo mondo, di tutti e di nessuno, e tutti stiamo sotto questo cielo. E non aver paura se porto una

0: non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. O ghiacciate le dita, quasi ancora te ne simbolate tu in quella gran ghiacciaia che il cuore non musicna. Ora è un caminetto che sciupa troppo
1: e in fretta.

0: meglio detto. Alla sua brava storia.
1: Si chiama Camione da Saferco.
0: Un inglese, un signor. No, non mi lo che sia. Ma la musicista.
1: Io!